abazanyi ba Manchester bambi abaliwo batandise okweraliikirira olibibabuulira naddala ebibonerezo nti bayinza okugibwako obubonero obuyitirivu ennyo ate ne badizibwa ne mu championship. Sita biri tano tano sita chira bobiri sita mwashiru.